music therapy episode I made in my life, and we are close to 1,600. Mamma mia! Thanks to Radio Red Phuket, we are live in Thailand. We are also live on Real FM Live Channel in Miami. Good morning, guys, everyone in US. The Beat Radio Bali, thanks to Stuart and all the family behind this beautiful magazine and radio station. I really advise you just to take a look at the Beat Radio Bali. Downtown Tulum Radio, 2 p.m. La sobremesa, como siempre decimos, después la comida, una buena comida. Radio Pucón Chile and Radio Studio Più. Buona domenica a tutti coloro che ci ascoltano ogni mezzanotte, all'inizio o alla fine della settimana, dipende come considerate la domenica, per me è l'inizio di quella nuova, ma è uguale. Un abbraccio DJ Dami, al presidente e a tutta la squadra di Desenzano. Questa è Music Therapy Worldwide, molto semplice, 100%, 100% underground music only. Un piccolo mantra per introdurre la nostra puntata, ahimè in inglese dovete riascoltarlo e fare pausa se non l'avete beccato all'inizio, però è un mantra bello di Walt Whitman che dice: tieni il viso sempre rivolto al sole e le ombre cadranno dietro di te. Un abbraccio enorme a nostra famiglia che già aveva questa lista e nostra piattaforma mtw.ae. Yeah, Steve, it's incredible actually. I don't chase numbers, but I was just dreaming about how many episodes of music therapy you made in your life. So 1,632 or something like this. Okay, let's start with the 2 days radio show. We are going into the weekend, so we are not so organic like yesterday.